0: Chi viene?
1: Oh, la nero!
2: Che asci, cari poito, arriva l'onibus.
0: Ma dove vai?
2: Me guai, pa' che me crei.
0: Sì, che vien che lo pronunci, ehi.
2: Se vi che sape inglese.
3: Se vi che lo domina,
2: io. Ya ti dicho, for my.